senza scaldarsi il sangue e per principio badate a quel che dico. Nessun cominci il passo se pria da me non senta. Pensate che io non sono qui per farvi il buffone.

Mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio. Molto bene in verità, ora i corni vanno assieme.

per strade benedetta, io mi sento a consolar, io mi sento a consolar. O carbonico fracasso, per strade benedetta, io mi sento a consolar, io mi sento a consolar, io mi sento a consolar.

percusión y violín, brav flauto solo, ven le violette, brav oboe solo, ven oboe flauto, brav percusión, brav trombe corni, brav, ven, brav, ven, bravi assai, bravi assai, bravi assai. Armonico fracasso, oh, orchestra benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar. Oh, armonico fracasso, oh, orchestra benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar, io mi sento consolar, io mi sento consolar.

bravissimi, così va bene. Son contento dell'assieme che tiene ciascheduno facendo la sua parte. Perciò, se non vi spiace, bramo provare un pezzo di stile affatto nuovo. Voltate ora le carte.

0: per me. Or sul flauto con la viola, or sul flauto con la viola.
1: Thank you.

tutta l'orchestra sa da suonar, sa da suonar, sa da suonar, sa da suonar. Vi ringrazio, miei signori, proveremo ad altro tempo.